Mango lavani tiva nono amina ikuchayo. Ali wadu vani tiva nono amina ikuchayo. Azimbabwe vani tiva nono amina ikuchayo. Ezimbabwe vani tiva nono amina ikuchayo. Kona mimbi avani tiva nono amina ikuchayo. Kona mimbi avani tiva nono amina ikuchaya. Vika nyani momurina.